0: Escuchas música en italiano.
1: Lunga vita a noi, lunga vita a noi, che stiamo così bene.

Chiedo scusa se non uso internet. Un vero ghetto boy non sta su internet.

0: love you, friends.
1: Escuchas música en italiano.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.